sorriso ti saluto e te ne vai, come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di Parigi.

cosa fare o cosa dire se sei perso come me. Non mancano parole per ferire, me lo hai fatto capire in quella stanza di